stadiere sono in protesta. Queste stadiere sono in protesta.

volte che io la misericordia degli assena massia dell'Eterno, che le si applaude. Alleluia. Faraon, non che